горде, как бы стручай перелов. Flotti salgo e scorro sulle città dei venti, e leggo di morte.